0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM
2: 99.3.
1: Tu forma de pensar.